0: variedade.
1: Rua Doutor Vicente Sanches, 86, telefone 35-3622-3453.
0: Supermercado Pilar.
2: Sei connesso e stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.